Unahon may bitit, ayan na, one ye. Main di Cipokek selama sore. Sore muna yung lagu.